0: Good afternoon.
1: Rochi One. Yeah.
2: Guten Tag.
3: Buenas tardes.
2: Buon après-midi.
4: Buon pomeriggio.
2: Alimera.
3: Boa tarde.
2: Guten Mittag.
5: Hi, how you doing?
4: Dzień dobry.
2: Buona ziua.
6: Ciao, hao.
7: Good afternoon.
3: Good afternoon.